0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza, Weekend.

0: onda.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

primo giorno del mese di maggio, siamo al 31, ben ritrovati all'angolo delle stelle e vediamo i vostri segni e quello che dicono gli astri per voi. Ariete, le stelle vi regaleranno notevole energia per tutta la giornata. Toro, la situazione odierna sarà più facile del previsto. Gemelli, potete migliorare alcuni rapporti con i familiari. Cancro, oggi dovete compiere delle scelte un po' faticose, in bocca al lupo. Leone, prendete una decisione che vi faccia uscire da un equivoco in amore e Vergine, oggi la giornata non è proprio tanto favorevole, quindi siate molto cauti. Bilancia, organizzate con razionalità i vostri problemi e Scorpioncini, giornata molto intensa, con grande voglia di fare. Per il Sagittario, cercate di non creare attriti con le persone che incontrerete e Capricorno, raggiungete un traguardo significativo a cui tenevate tanto. Acquario, stelle favorevoli che vi daranno energie e ottimismo e concludiamo come sempre col segno dei Pesci, a cui diciamo un piccolo ostacolo ritarderà le vostre mosse, ma niente di preoccupante. Anche per questo 31 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento con le stelle è per domani. Buona giornata.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: E buongiorno, buona domenica mattina, ultimo giorno del mese di maggio, domenica 30 di maggio, è il 151esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.37, siamo pronti, iniziamo anche oggi il nostro appuntamento quotidiano.

0: quella di oggi è la giornata mondiale senza tabacco. La giornata senza tabacco è una ricorrenza che ha lo scopo di invogliare le persone a smettere di fumare, abbandonare completamente questo dannoso vizio. Almeno 24 ore senza tabacco, e questa è la sfida che viene lanciata ogni anno.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Vediamo cosa è capitato negli anni in questa data, 31 di maggio, e partiamo, pensate un po', dal 1278 avanti Cristo, quando Ramses II è incoronato faraone. Facciamo un salto nel tempo per arrivare al 1884, quando John Harvey Kellogg brevetta i Corn Flakes. 1960, Theodore Maiman sperimenta il primo laser. 2009, la Lillet organizza la giornata contro i tumori provocati dal fumo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Clint Eastwood nella galleria dei volti che universalmente potrebbero rappresentare la storia del cinema mondiale. Il suo è tra i più significativi, senz'altro. Nato nel 1930. Buon compleanno anche a Fabio Concato, la voce romantica della musica italiana, tra i cantautori più amati di sempre. Milanese doc, nato nel 1953. Ciao.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria.
2: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te, poi non vuol

Quella di oggi è la giornata mondiale senza tabacco. La giornata senza tabacco è una ricorrenza che ha lo scopo di invogliare le persone a smettere di fumare, abbandonare completamente questo dannoso vizio. Almeno 24 ore senza tabacco, e questa è la sfida che viene lanciata ogni anno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Buongiorno Vicenza!
11: Buongiorno Vicenza!
10: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Una buona domenica e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica che parte con il sole, una giornata ancora calda, massime attese nel pomeriggio in pianura sui 31 gradi e in montagna attorno ai 24, attorno ai 1000 metri di quota. La situazione tuttavia evolve verso un peggioramento importante. Già nel pomeriggio aumenteranno le nubi, soprattutto sulle zone di montagna, e attenzione, a partire dalle 17 salirà molto il rischio di temporali a carattere forte, perché si approssima una perturbazione carica di aria più fresca che andrà sicuramente ad interagire con il substrato caldo umido presente in pianura padana. Quindi in serata, a partire dalle 20 ovunque, ma soprattutto nella prossima notte, ci saranno senz'altro dei temporali. Domani si attende una giornata molto molto diversa dalle precedenti, prevalenza di nubi, temperature più basse, massime attese ai 27-28 gradi e soprattutto un nuovo peggioramento nel corso del pomeriggio. Torneranno quindi piogge e temporali, questa volta sul presto, a partire dalle 2-3 del pomeriggio. Attenzione a fenomeni localmente violenti a seguire. Caleranno naturalmente le temperature nella giornata di martedì, molta molta variabilità a tratti perturbata attorno alla fine della giornata. Martedì le temperature massime saranno comprese tra 25 e 26 gradi. Anche nella giornata di mercoledì il tempo sarà molto molto variabile, questa volta in mattinata ci saranno delle piogge concentrate nella prima parte della giornata, schiarite senz'altro nel pomeriggio. A partire da giovedì torna infine l'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione. Buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: www.radiovicenza.com. Online, on air, more music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 31 di maggio, quella di oggi è la giornata mondiale senza tabacco, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 31 maggio del 1911 venne varato il famoso transatlantico Titanic a Belfast. Poco meno di un anno dopo avrebbe intrapreso il suo primo e unico viaggio. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona domenica.
1: Brioche e cappuccino.
2: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia.
5: Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
0: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, buona domenica e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. La situazione risulta al momento tranquilla lungo i percorsi coperti dal servizio Infoviaggiando. Vi anticipiamo che dalle 18 alle 24 di oggi, domenica 31 maggio, sulla 34 Villesse Gorizia verrà chiusa in direzione del confine di Stato l'uscita autostradale in direzione Interporto di Gorizia in occasione di un grosso concerto musicale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: bello qui, la natura,
1: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
2: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
2: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno. L'oroscopo del giorno.
1: Ultimo giorno del mese di maggio, siamo al 31, ben ritrovati all'angolo delle stelle e vediamo i vostri segni e quello che dicono gli astri per voi. Ariete, le stelle vi regaleranno notevole energia per tutta la giornata. Toro, la situazione odierna sarà più facile del previsto. Gemelli, potete migliorare alcuni rapporti con i familiari. Cancro, oggi dovete compiere delle scelte un po' faticose, in bocca al lupo. Leone, prendete una decisione che vi faccia uscire da un equivoco in amore. E Vergine, oggi la giornata non è proprio tanto favorevole, quindi siate molto cauti. Bilancia, organizzate con razionalità i vostri problemi. E Scorpioncini, giornata molto intensa, con grande voglia di fare. Per il Sagittario, cercate di non creare attriti con le persone che incontrerete. E Capricorno, raggiungete un traguardo significativo a cui tenevate tanto. Acquario, stelle favorevoli che vi daranno energie e ottimismo. E concludiamo come sempre col segno dei Pesci, a cui diciamo un piccolo ostacolo ritarderà le vostre mosse, ma niente di preoccupante. Anche per questo 31 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento con le stelle è per domani. Buona giornata.

0: Piero.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Una buona domenica e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica che parte con il sole, una giornata ancora calda, massime attese nel pomeriggio in pianura sui 31 gradi e in montagna attorno ai 24, attorno ai 1000 metri di quota. La situazione tuttavia evolve verso un peggioramento importante. Già nel pomeriggio aumenteranno le nubi, soprattutto sulle zone di montagna, e attenzione, a partire dalle 17 salirà molto il rischio di temporali a carattere forte, perché si approssima una perturbazione carica di aria più fresca che andrà sicuramente ad interagire con il substrato caldo umido presente in pianura padana. Quindi in serata, a partire dalle 20 ovunque, ma soprattutto nella prossima notte, ci saranno senz'altro dei temporali. Domani si attende una giornata molto molto diversa dalle precedenti, prevalenza di nubi, temperature più basse, massime attese ai 27-28 gradi e soprattutto un nuovo peggioramento nel corso del pomeriggio. Torneranno quindi piogge e temporali, questa volta sul presto, a partire dalle 2-3 del pomeriggio. Attenzione a fenomeni localmente violenti. A seguire caleranno naturalmente le temperature. Nella giornata di martedì molta molta variabilità a tratti perturbata attorno alla fine della giornata. Martedì le temperature massime saranno comprese tra 25 e 26 gradi. Anche nella giornata di mercoledì il tempo sarà molto molto variabile. Questa volta in mattinata ci saranno delle piogge concentrate nella prima parte della giornata, schiarite senz'altro nel pomeriggio. A partire da giovedì torna infine l'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, al momento il traffico risulta regolare lungo i tratti gestiti dalle concessionarie autostradali Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Autostrade Alto Adriatico informa che sulla 4 Venezia-Trieste alla mattina di oggi si prevede traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari. Sulla 34 Villesse-Gorizia alla sera traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in prossimità della rotatoria di Gorizia per un concerto musicale. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: gira. Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva.
1: Bellissimo.
0: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
2: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
0: Ali migliora la vita.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia.
5: Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
10: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati all'ascolto, nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Sulla A4, attenzione alla presenza di lavori in direzione Milano nel tratto tra Verona Est e l'allacciamento con l'autostrada del Brennero. Ricordiamo che dalle 18 alle 24 di oggi sulla 34 Villesse Gorizia verrà chiusa l'uscita autostradale in direzione Interporto di Gorizia in occasione di un grosso concerto musicale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: ultimo giorno del mese di maggio, siamo al 31, ben ritrovati all'angolo delle stelle e vediamo i vostri segni e quello che dicono gli astri per voi. Ariete, le stelle vi regaleranno notevole energia per tutta la giornata. Toro, la situazione odierna sarà più facile del previsto. Gemelli, potete migliorare alcuni rapporti con i familiari. Cancro, oggi dovete compiere delle scelte un po' faticose, in bocca al lupo. Leone, prendete una decisione che vi faccia uscire da un equivoco in amore. E Vergine, oggi la giornata non è proprio tanto favorevole, quindi siate molto cauti. Bilancia, organizzate con razionalità i vostri problemi. E Scorpioncini, giornata molto intensa, con grande voglia di fare. Per il Sagittario, cercate di non creare attriti con le persone che incontrerete. E Capricorno, raggiungete un traguardo significativo a cui tenevate tanto. Acquario, stelle favorevoli che vi daranno energie e ottimismo. E concludiamo come sempre col segno dei Pesci, a cui diciamo un piccolo ostacolo ritarderà le vostre mosse, ma niente di preoccupante. Anche per questo 31 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento con le stelle è per domani. Buona giornata!
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Weekend. Radio Vicenza.

0: crescita. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona domenica e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica che parte con il sole, una giornata ancora calda, massime attese nel pomeriggio in pianura sui 31 gradi e in montagna attorno ai 24, attorno ai 1000 metri di quota. La situazione tuttavia evolve verso un peggioramento importante. Già nel pomeriggio aumenteranno le nubi, soprattutto sulle zone di montagna, e attenzione, a partire dalle 17 salirà molto il rischio di temporali a carattere forte, perché si approssima una perturbazione carica di aria più fresca che andrà sicuramente ad interagire con il substrato caldo umido presente in pianura padana. Quindi in serata, a partire dalle 20, ovunque, ma soprattutto nella prossima notte, ci saranno senz'altro dei temporali. Domani si attende una giornata molto molto diversa dalle precedenti, prevalenza di nubi, temperature più basse, massime attese ai 27-28 gradi e soprattutto un nuovo peggioramento nel corso del pomeriggio. Torneranno quindi piogge e temporali, questa volta sul presto, a partire dalle 2-3 del pomeriggio. Attenzione a fenomeni localmente violenti a seguire. Caleranno naturalmente le temperature nella giornata di martedì, molta molta variabilità a tratti perturbata attorno alla fine della giornata. Martedì le temperature massime saranno comprese tra 25 e 26 gradi. Anche nella giornata di mercoledì il tempo sarà molto molto variabile, questa volta in mattinata ci saranno delle piogge concentrate nella prima parte della giornata, schiarite senz'altro nel pomeriggio. A partire da giovedì torna infine l'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Un altro cantiere è segnalato tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni, frequente la formazione di rallentamenti e code. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conca nelle due direzioni per lavori sul ponte e sul canale Sasso. Anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: Ricca.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Radio Vicenza, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati all'ascolto, nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Sulla A4 attenzione alla presenza di lavori in direzione Milano nel tratto tra Verona Est e l'allacciamento con l'autostrada del Brennero. Ricordiamo che dalle 18 alle 24 di oggi sulla 34 Villesse Gorizia verrà chiusa l'uscita autostradale in direzione Interporto di Gorizia in occasione di un grosso concerto musicale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti in centro.
2: Che domenica mattina abbiamo preparato, mamma mia, lo sapete che facciamo il sunto della situazione, di tutte le curiosità, di tutte le mattinate, quindi vi abbiamo preparato un bel the best. Buongiorno dunque dalla Vale, buona domenica, iniziamo così.
1: Tutti in centro.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pocket Sound, che bello, siete con me, miei cari, con la Vale pronta oggi a raccontarvi un po' di curiosità da tutto il mondo. E devo dire che questa iniziativa che arriva dalla Corea del Sud mi piace tantissimo, perché la sicurezza, in particolar modo delle donne, delle ragazze, deve essere tutelata, ragazzi. E quindi sono nati questi autobus notturni solo per le donne, che sono dotati di telecamere e pulsanti di emergenza per permettere alle donne e alle ragazze di tornare a casa, magari dal lavoro o magari da una serata, in totale sicurezza. E questo mi piace, e chissà che presto magari un'iniziativa del genere venga presa anche qui in Italia.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: se proprio in questo 2026 volete cambiare lavoro, volete cambiare tutto della vostra vita, beh, magari un volo verso la Cina si può anche fare, e fare praticamente il panda karatacker. In alcuni centri di ricerca dedicati infatti alla tutela del panda gigante si cerca questa figura, ovvero il coccolatore di panda. L'annuncio praticamente è circolato l'anno scorso, a dir la verità, e si offrivano circa 200.000 yen all'anno, intorno ai $32.000, con vitto, alloggio e auto di servizio inclusi. Il lavoro prevede di passare 365 giorni all'anno accudendo i panda, quindi dare loro da mangiare, pulire i loro recinti, osservare il loro comportamento e soprattutto far loro compagnia, visto che i panda spesso e volentieri si annoiano, e quindi stare lì, abbracciarli, coccolarli, eccetera eccetera. Per candidarsi sono richiesti solamente 22 anni, una conoscenza di base dei panda e soprattutto buone capacità di scrittura e fotografia, che sono poi utili a documentare la vita quotidiana degli animali. O se vi interessa, come dicevo, basta cliccare panda karatacker e da lì magari vi si apre un mondo tutto nuovo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

musica e come ci state ascoltando, miei cari? Fatecelo sapere al 371-1200-116, dalla nostra app, dal nostro sito radiovicenza.com, dal vostro assistente digitale in FM. Diteci e raccontateci tutto.

0: Anche oggi un sacco di bella musica, anche oggi un sacco di bei successi. Alzate il volume che siete sulla radio giusta. E oggi stiamo parlando di notizie che arrivano da web. Se prima si parlava di un lavoro, diciamo così, innocente, sta ragazza qui ha fatto la sua fortuna con una genialità al massimo. Però non se fa, ragazzi, non se fa. Probabilmente non aveva voglia di lavorare e quindi che cosa ha fatto? È riuscita questa ragazza, giovane cinese, ha praticamente convinto 20 ragazzi a regalare il nuovo iPhone. Successivamente ha venduto questi 20 telefoni ad un'azienda ricavandone la bellezza di $17,000 che ha poi utilizzato come acconto per una casa. La storia è diventata virale e sebbene alcuni dettagli non siano stati confermati, l'azienda interpellata ha confermato invece l'acquisto dell'iPhone, mentre per il destino di Xiaoli il tutto rimane un mistero.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

di notizie pazze, ce ne sono parecchie, attraverso web se ne trovano di storie, come questa, quella di Tom Stoker che ha acquistato un pass aereo a vita con una compagnia aerea nel lontano 1990 per la bellezza di 300.000 euro e da allora ha ottenuto privilegi di viaggi illimitati e ci credo e ne ha approfittato a pieno. Infatti si è imbarcato su oltre 12.000 voli, ha percorso più di 24 milioni di miglia e ha visitato oltre 100 paesi risparmiando quasi 20 milioni di euro in tariffe aeree. Ha persino usato le sue miglia per ristrutturare la casa di suo fratello. Tom Stoker dice che è senza dubbio il miglior investimento che abbia mai fatto. La compagnia American Airlines ci ha perso 19 milioni di euro con lui e da allora non offre più questo tipo di biglietti illimitati. Vedi un

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da VIP.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme.

Esplori, venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza. Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia per traffico intenso. Code sono segnalate inoltre in uscita a Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Attenzione sempre sulla 4, è segnalato un incidente verso Venezia tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Portogruaro in direzione del bivio per la 4. Oltre competenza sulla 22 Brennero Modena in gestione ad Autobrennero, segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Verona Nord e Rovereto Nord in direzione del Brennero. Infine dalle 18 alle 24 di oggi verrà chiusa in direzione del confine di Stato l'uscita autostradale in direzione Interporto di Gorizia in occasione di un grosso concerto musicale. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Tanta musica, tante chiacchiere, tanti bei saluti. Quindi mando subito un bacio a Stefania, saluto Giovanni e poi c'è Elisabetta, ci fa un sacco di bei complimenti. Ho ascoltato l'audio di Nunzio, ho ascoltato l'audio di Rosa, poi devo salutare anche Veronica. Isabella, quanti siete? Siete stupendi, lo dico sempre. Popolo della radio, vi abbraccio tutti. Così vi mando un po' di microbi. No, dai, non sono più contagiosa, almeno lo spero. E allora dai, eccoci qua oggi a fare il giro del mondo con notizie pazze, questa lo è di sicuro. Attenzione perché fra poco vi porto in Giappone, dove lì, se si è troppo pigri per fare la doccia, ci pensa una sorta di lavatrice umana a farla per noi.
3: Tutti in centro.

0: credo che uno dei momenti più belli della giornata sia quello di entrare in un bel bagno caldo e farsi una doccia bollente, rilassarsi sotto il getto dell'acqua, magari ascoltando la propria musica preferita. Eh sì, è un momento di relax, però magari spesso siamo di fretta, spesso non abbiamo voglia effettivamente anche di lavarci, siamo talmente pigri. No, non ci credo, noi italiani non siamo così. Però attenzione, perché se si è troppo pigro per la doccia, in Giappone è arrivata la lavatrice umana che lava e asciuga in 15 minuti. È praticamente una capsula futuristica che farà tutto da sola, basta semplicemente stendersi all'interno e poi acqua calda più microbolle ultrasoniche elimineranno lo sporco e i batteri senza saponi, mentre dei sensori andranno a monitorare battito e stress, regolando anche temperatura e pressione. L'intelligenza artificiale rileverà il vostro umore e proietterà dunque delle immagini o dei suoni rilassanti, trasformando così la pulizia del corpo in un vero e proprio momento di relax. Il ciclo completo include risciacquo, lavaggio, risciacquo finale e asciugatura con aria calda a infrarossi. Il prototipo è già stato provato dal governatore di Osaka, che lo ha definito piacevole e rilassante. Non è solo curiosità tecnologica a quanto pare, ma potrà sicuramente aiutare magari ospedali, case di riposo, chi ha magari una mobilità ridotta, portando innovazione e comfort anche nella vita di tutti i giorni.
1: Tutti in centro.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia.
5: Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: so se devo essere sincera se qui in Italia una figura del genere potrebbe prendere piede come nuovo lavoro, ma qui c'è un uomo che incassa la bellezza di 500 euro semplicemente per far saltare i matrimoni. E pensate che ha un'agenda piena fino al prossimo anno. Esiste davvero questa figura che viene pagata per creare caos durante le cerimonie. Lui si chiama Ernesto e si definisce il distruttore di matrimoni, intervenendo su incarichi di uno dei futuri sposi proprio per far saltare la cerimonia. E secondo quanto dichiarato, il suo intervento consiste nel creare scene drammatiche, generando confusione e scompiglio, con proprio l'obiettivo di interrompere il matrimonio. Per ogni servizio viene riconosciuto un compenso economico e in alcuni casi anche un extra se riceve reazioni fisiche dagli invitati. Ma pensa un po'.
1: Tutti in centro.

0: scienza spesso e volentieri ci aiuta, perché ci dà notizie, ci dà ricerche, ci dà sondaggi, e devo dire che qui mi trovo particolarmente d'accordo, nel senso che io preferisco dormire con una stanza più fresca rispetto al resto della casa. Infatti il riscaldamento nella stanza da letto non lo accendo mai, mi piace avere quei 2-3 gradi di meno perché mi sento bene, perché poi tanto ci sono le coperte che ci riscaldano. E allora attenzione, dormire in una stanza più fresca non è solo una questione di comodità. Studi scientifici indicano che temperature più basse durante il sonno possono stimolare l'attivazione del grasso bruno, un tipo di tessuto che aiuta il corpo a consumare energia producendo calore, sostenendo così il metabolismo anche mentre si riposa. Un ambiente più fresco favorisce inoltre un sonno più profondo e continuo, che è fondamentale per il recupero fisico e per il corretto equilibrio degli ormoni. Questo tipo di riposo di qualità influisce direttamente anche sulla nostra energia, sulla nostra concentrazione e soprattutto anche sul benessere generale. Devo dire che appunto le temperature giocano anche un ruolo chiave nella produzione di melatonina, che è l'ormone che regola un po' il nostro ciclo sonno-sveglia e mi va a supportare poi anche i processi di riparazione cellulare. Quindi, miei cari, dormire in una camera fresca non è una soluzione, per carità, è miracolosa, ma rappresenta invece un'abitudine semplice, accessibile, a basso impegno, che se inserita in una routine di sonno regolare ci può offrire dei benefici concreti per la nostra salute nel lungo periodo. Te capì?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza.
3: Una buona domenica e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica che parte con il sole, una giornata ancora calda, massime attese nel pomeriggio in pianura sui 31 gradi e in montagna attorno ai 24, attorno ai 1000 metri di quota. La situazione tuttavia evolve verso un peggioramento importante. Già nel pomeriggio aumenteranno le nubi, soprattutto sulle zone di montagna, e attenzione, a partire dalle 17 salirà molto il rischio di temporali a carattere forte, perché si approssima una perturbazione carica di aria più fresca che andrà sicuramente ad interagire con il substrato caldo umido presente in pianura padana. Quindi in serata, a partire dalle 20, ovunque, ma soprattutto nella prossima notte, ci saranno senz'altro dei temporali. Domani si attende una giornata molto molto diversa dalle precedenti, prevalenza di nubi, temperature più basse, massime attese ai 27-28 gradi e soprattutto un nuovo peggioramento nel corso del pomeriggio. Torneranno quindi piogge e temporali, questa volta sul presto, a partire dalle 2-3 del pomeriggio. Attenzione a fenomeni localmente violenti a seguire. Caleranno naturalmente le temperature nella giornata di martedì, molta molta variabilità a tratti perturbata attorno alla fine della giornata. Martedì le temperature massime saranno comprese tra 25 e 26 gradi. Anche nella giornata di mercoledì il tempo sarà molto molto variabile, questa volta in mattinata ci saranno delle piogge concentrate nella prima parte della giornata, schiarite senz'altro nel pomeriggio. A partire da giovedì torna infine l'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
6: More music.
2: Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: che bella musica anche oggi stiamo ascoltando insieme, bravi, un applauso come sempre va ai nostri producer che nomino poco, anzi quasi mai, ma sono dietro dall'altra parte del vetro e ci fanno ascoltare un sacco di bei successi, ci danno il mood giusto. E allora eccomi qua, poi fra un successo e l'altro, non solo a parlare ovviamente di curiosità oggi che arrivano via web, ma anche a salutarvi. Certo, mando un bacio a Stefania che ha scritto un bel messaggio per salutare Loris, e poi devo salutare Anna, devo salutare Nunzio, devo salutare Patrizia, ci fa un sacco di bei complimenti, Stefano, Francesca, Federica, quanti siete, vi voglio un sacco di bene, continuate mi raccomando ad essere dei nostri anche andando nella pagina Facebook ufficiale della radio, mettendo lì i vostri commenti, i vostri like, e poi anche nella mia Valentina La Rocca. Fra poco vi parlo di una signora, tale Ada Daniel, che ragazzi recentemente ha festeggiato 108 anni con un piccolo segreto e ve lo svelo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Alì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buona giornata e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code a causa del traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena di competenza di Autobrennero. Si segnalano rallentamenti per traffico intenso in direzione del Brennero tra Verona Nord e Rovereto Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggio. Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: stavo pensando un po' al mio futuro, ad una vecchiaia che spero sia in salute e soprattutto autonoma sino alla fine, ragazzi. Magari festeggiare 108 anni. Lei li ha fatti, Ada Daniel, in una casa di riposo del Regno Unito, circondata da affetto e da oltre 300 biglietti di auguri. Con un sorriso ed una risposta semplice alla domanda sul segreto della sua longevità, lei ha risposto: vivere circondata da cani invece che da figli. La britannica ha affermato che i suoi animali domestici, in particolare i suoi amati levrieri, le hanno offerto compagnia, routine e gioia per tutta la vita. L'amore per i cani, le passeggiate con loro, prendersene cura, sentirsi amata, l'hanno mantenuta attiva, felice e con uno scopo quotidiano. E poi comunque anche sicuramente genetica e una buona alimentazione hanno fatto il resto, ma forse anche un pizzico di fortuna.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

siamo delle Poste italiane? No, assolutamente. Io ho avuto qualche problemino, a parte che adesso ci sono tutte queste email, PEC, quindi insomma le raccomandate non arrivano più per posta. Difficilmente si scrive una lettera, difficilmente si scrivono due righe su un pezzo di carta, perché oramai è tutto telematico. Però io ritornerei indietro, se devo essere sincera, a scrivere e riscrivere qualche cartolina quando vado in vacanza da qualche parte. Adesso questo non si usa più. Spedirei, se devo essere sincera, una lettera, magari insomma degli umori miei scritti, messi lì e mandati ad una persona cara. Ecco, attenzione, perché non voglio parlarvi delle Poste italiane, dove tutto questo comunque ancora si fa, ma vi parlo del servizio postale danese, che ha consegnato la settimana scorsa la sua ultima lettera, mettendo fine ad una tradizione di oltre 400 anni. Lo hanno riportato diversi media internazionali. La società postale del paese ha deciso infatti l'interruzione della consegna delle lettere, un taglio a cipicchia di 1500 posti di lavoro e la rimozione di 1500 cassette postali rosse, a fronte della crescente digitalizzazione della società danese. Invece dunque di spedire le lettere per posta, i danesi dovranno ora depositarle presso i chioschi dei negozi, da dove verranno recapitate tramite un corriere di un'azienda privata a indirizzi solo nazionali. Però Post Nord continuerà comunque a consegnare i pacchi, poiché lo shopping online rimane sempre comune.

0: Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva.
1: Bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza, weekend.
11: Hai capito perché noi donne abbiamo sempre più freddo rispetto ai maschietti? Attenzione, perché qui è scesa in campo la scienza. Le donne tendono a sentire più freddo rispetto agli uomini perché il nostro corpo è strutturato diversamente. Meno massa muscolare e più ciccia, uffa. Una circolazione diversa e un metabolismo sicuramente più lento. I muscoli generano calore e poiché gli uomini ne hanno di più di solito riescono a mantenere meglio la loro temperatura. Al contrario, le donne lo perdono più velocemente, soprattutto per quanto riguarda mani e piedi. Anche se possediamo più grasso corporeo, questo grasso protegge sì gli organi ma non la pelle, e quindi il calore rimane intrappolato al centro del nostro corpo. Inoltre gli ormoni come gli estrogeni possono restringere i vasi sanguigni, intensificando così la sensazione di freddo. Quindi non si tratta di fragilità, non si tratta del fatto che appunto ci vogliamo sempre lamentare, ma attenzione cari maschietti, è una cosa naturale. Il corpo dà la priorità agli organi vitali, conserva energia e dimostra ancora una volta che la biologia non sbaglia. Quindi non lamentatevi se noi ci lamentiamo sempre che abbiamo freddo.
10: Tutti in centro.

0: sul cellulare. Spesso e volentieri vedo anche gente in bicicletta, per non parlare, per carità, di gente in macchina. Comunque sia, in Giappone hanno avuto questa idea. Alcune persone ormai non alzano più lo sguardo dal cellulare, nemmeno per attraversare la strada. Ed è per questo che ad Hong Kong hanno fatto qualcosa di incredibile, ma che aiuta fortunatamente quelli che coloro hanno lo sguardo fisso allo schermo. Hanno infatti installato dei semafori che si proiettano direttamente sul suolo, così anche chi cammina con gli occhi fissi sullo schermo può vedere la luce rossa o verde. Questo sistema nasce per proteggere proprio i pedoni distratti dall'uso eccessivo improprio del cellulare, e anche se può sembrare utile, per carità, mostra chiaramente fino a che punto è cambiato il nostro comportamento. Siamo così connessi ad uno schermo proprio da rischiare di disconnetterci dalla realtà. Purtroppo è così.
1: Tutti in centro!

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da VIP.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A34 Villesse-Gorizia questa notte per un concerto atteso in zona dalle 18 alle 24 verrà chiusa in direzione del confine di Stato l'uscita autostradale in direzione Interporto di Gorizia-SDAG in occasione dunque di questo evento musicale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
2: Oh, sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'era sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto quattro paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.
0: Radio Vicenza.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina di fatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. In quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità.

0: Continuiamo ancora, amici. Sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un infostellar apparso sui forum del dark web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o, diciamo, escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stellar si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll. Effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo.
1: Radio Vicenza,

E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete wifi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo. Oh,

0: nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica. Direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app. Sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare.
1: Radio Vicenza

0: E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. The Verge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti, da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
4: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque connettiamo forte.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Radio Vicenza. Meteo.
12: Una buona domenica e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica che parte con il sole, una giornata ancora calda, massime attese nel pomeriggio in pianura sui 31 gradi e in montagna attorno ai 24, attorno ai 1000 metri di quota. La situazione tuttavia evolve verso un peggioramento importante. Già nel pomeriggio aumenteranno le nubi, soprattutto sulle zone di montagna, e attenzione, a partire dalle 17 salirà molto altissimo e il rischio di temporali a carattere forte, perché si approssima una perturbazione carica di aria più fresca che andrà sicuramente ad interagire con il substrato caldo umido presente in pianura padana. Quindi in serata, a partire dalle 20 ovunque, ma soprattutto nella prossima notte, ci saranno senz'altro dei temporali. Domani si attende una giornata molto molto diversa dalle precedenti, prevalenza di nubi, temperature più basse, massime attese ai 27-28 gradi e soprattutto un nuovo peggioramento nel corso del pomeriggio. Torneranno quindi piogge e temporali, questa volta sul presto, a partire dalle 2-3 del pomeriggio. Attenzione a fenomeni localmente violenti a seguire. Caleranno naturalmente le temperature nella giornata di martedì, molta molta variabilità a tratti perturbata attorno alla fine della giornata. Martedì le temperature massime saranno comprese tra 25 e 26 gradi. Anche nella giornata di mercoledì il tempo sarà molto molto variabile, questa volta in mattinata ci saranno delle piogge concentrate nella prima parte della giornata, schiarite senz'altro nel pomeriggio. A partire da giovedì torna infine l'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
13: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
14: All the hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
15: More music.
2: Radio Vicenza.
16: Top of the tops.
17: Quando

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: 3 sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

I go way.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra l'allacciamento con la A21 e Peschiera del Garda per chi viaggia verso Venezia. Non sono segnalati al momento altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, nel tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code tra Pontebba e Ugovizza, direzione del confine di Stato, per traffico congestionato e incolonnamenti presso l'uscita di Ugovizza in entrambi i sensi di marcia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse. Solo a

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
5: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran che per tutta risposta controbatte alle minacce e addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
4: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
6: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
7: Ci siamo abituati ai rigori.
6: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
8: Ho lavorato tanto, no? Per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
4: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo le strade gestite da Brescia Padova Cav e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che dalle ore 18 alla mezzanotte di oggi, domenica 31 maggio, sulla A34 Villesse Gorizia verrà chiusa l'uscita autostradale di Gorizia per chi proviene da Villesse per un concerto musicale. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: mai.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
7: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
6: Lo so, Sirio è una garanzia.
8: Ma avrei speso un botto.
7: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
8: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Ti aspettiamo.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una domenica di sole ma con la minaccia di un cambiamento incipiente. Temporali si stanno sviluppando in queste ore sull'arco alpino, sulle prealpi, destinazione pianura padana in tarda serata e nella prossima notte. Il tempo quindi sta per cambiare, l'alta pressione ci saluta, domani tempo completamente diverso. Ci aspetta infatti un lunedì molto instabile, magari qualche schiarita nel corso della mattinata, ma ben presto nuvoloni importanti nelle prime ore del pomeriggio. E attenzione proprio al pomeriggio di domani, temporali localmente molto forti per l'ingresso di correnti fredde in quota. Temperature in netto calo dai 32-33 gradi che registriamo in queste ore in pianura, domani scenderemo al massimo a 27-28 gradi. Ancora più fresca la temperatura del 2 di giugno, di martedì non supereremo i 25-26 gradi. Anche martedì tempo molto instabile, qualche schiarita nelle ore centrali della giornata, ma nuovo peggioramento nel pomeriggio sera di martedì. Pioverà martedì sera e nella notte su mercoledì. Mercoledì giornata ancora molto incerta ma con tendenza a miglioramento da giovedì a sabato. E infine il tempo sarà nettamente migliore con il ritorno dell'alta pressione, ma con temperature che non supereranno i 29-30 gradi nelle ore più calde della giornata. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
3: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova sono ancora presenti delle code tra Peschiera e Desenzano in direzione Venezia. Sulla A34 Villesse-Gorizia segnaliamo invece rallentamenti per traffico intenso presso l'uscita di Gorizia. Per stare attenzione sulla tangenziale di Mestre è segnalato un veicolo in panne tra Quarto d'Altino e Marcon in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Data Top 15, le 15 più suonate sulla nostra radio.
1: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto.
2: Numero 12. È per-

0: più.
1: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50. In onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
2: Numero 11.

0: Play.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia.
3: Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Power.
1: Pubblicità.
0: Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
0: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 7 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A34 Villesse e Gorizia si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Gorizia da entrambe le provenienze per il traffico intenso legato ad un concerto che si terrà stasera. Vi informiamo che proprio per questo evento, stasera dalle ore 18 alle ore 24, verrà chiusa l'uscita autostradale in direzione Interporto di Gorizia. Vi invitiamo poi alla prudenza sulla A4 Venezia Trieste, dove si segnalato un veicolo in panne tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sui appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza, Weekend, la migliore musica.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una domenica di sole ma con la minaccia di un cambiamento incipiente. Temporali si stanno sviluppando in queste ore sull'arco alpino, sulle prealpi, destinazione pianura padana in tarda serata e nella prossima notte. Il tempo quindi sta per cambiare, l'alta pressione ci saluta, domani tempo completamente diverso. Ci aspetta infatti un lunedì molto instabile, magari qualche schiarita nel corso della mattinata, ma ben presto nuvoloni importanti nelle prime ore del pomeriggio. E attenzione proprio al pomeriggio di domani, temporali localmente molto forti per l'ingresso di correnti fredde in quota. Temperature in netto calo dai 32-33 gradi che registriamo in queste ore in pianura, domani scenderemo al massimo a 27-28 gradi. Ancora più fresca la temperatura del 2 di giugno, di martedì non supereremo i 25-26 gradi. Anche martedì tempo molto instabile, qualche schiarita nelle ore centrali della giornata, ma nuovo peggioramento nel pomeriggio sera di martedì. Pioverà martedì sera e nella notte su mercoledì. Mercoledì giornata ancora molto incerta ma con tendenza a miglioramento da giovedì a sabato. Infine il tempo sarà nettamente migliore con il ritorno dell'alta pressione, ma con temperature che non supereranno i 29-30 gradi nelle ore più calde della giornata. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the tops.
6: Nella notte dove cadono

0: ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A34 Villesse e Gorizia, dove sono presenti code tra Gradisca e Gorizia in direzione del confine di Stato per il traffico intenso legato ad un concerto che si terrà stasera. Vi comunichiamo a tal proposito che per questo evento fino alla mezzanotte l'uscita Gorizia Interporto rimarrà chiusa. Prestare attenzione sulla A4 Venezia Trieste, sono segnalati veicoli fermi sia tra Sandona di Piave e Cessalto sia tra Duino e Sistiana, in entrambi i casi in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
6: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove boanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
5: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
7: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
8: Ci siamo abituati ai rigori.
7: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
9: Ho lavorato tanto, no? Per arrivare fino qua abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
5: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico scorrevole sulla maggior parte dei percorsi del nord-est in questi minuti, fa eccezione la A34 Villesse-Gorizia, dove a causa di un evento musicale fino alla mezzanotte rimarrà chiusa l'uscita di Gorizia Interporto per chi viaggia in direzione del confine di Stato, e in questa direzione si registrano code tra Gradisca e appunto Gorizia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra la Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Un altro cantiere è segnalato tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conca nelle due direzioni per lavori sul ponte e sul canale Sasso. Anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una domenica di sole ma con la minaccia di un cambiamento incipiente. Temporali si stanno sviluppando in queste ore sull'arco alpino, sulle prealpi, destinazione pianura padana in tarda serata e nella prossima notte. Il tempo quindi sta per cambiare, l'alta pressione ci saluta, domani tempo completamente diverso. Ci aspetta infatti un lunedì molto instabile, magari qualche schiarita nel corso della mattinata, ma ben presto nuvoloni importanti nelle prime ore del pomeriggio. E attenzione proprio al pomeriggio di domani, temporali localmente molto forti per l'ingresso di correnti fredde in quota. Temperature in netto calo dai 32-33 gradi che registriamo in queste ore in pianura, domani scenderemo al massimo a 27-28 gradi. Ancora più fresca la temperatura del 2 di giugno, di martedì non supereremo i 25-26 gradi. Anche martedì tempo molto instabile, qualche schiarita nelle ore centrali della giornata, ma nuovo peggioramento nel pomeriggio sera di martedì. Pioverà martedì sera e nella notte su mercoledì. Mercoledì giornata ancora molto incerta ma con tendenza a miglioramento da giovedì a sabato. Infine il tempo sarà nettamente migliore con il ritorno dell'alta pressione, ma con temperature che non supereranno i 29-30 gradi nelle ore più calde della giornata. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
11: Ovunque, connettiamo forte.
4: cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica, sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 9 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati in apertura la A34 Villesse-Gorizia. In direzione Gorizia si registrano code per il traffico intenso tra Gradisca e Gorizia. È infatti chiusa in direzione Gorizia l'uscita Autoporto Gorizia per un evento musicale. La riapertura è prevista per la mezzanotte. Siamo sempre sulla A34. Traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAF e Brescia-Padova. Parliamo della A57 nella tangenziale di Mestre in direzione Padova. Sono in atto dei lavori tra la barriera di Venezia Mestre e Milano Dolo. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Playing the hits.
9: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
10: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
9: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
11: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui, la natura,
3: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: L'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: senza parti. In console Marco Sella.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Radio Vicenza.
6: Time o'clock.
7: Sono le 21:06.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio VIP, party!
2: Hey, this is one of the public.

0: Nine brown eyes.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, buona serata a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina. Lunedì 1 giugno. Nessun problema al momento è segnalato lungo l'intera rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi ricordo che sulla A34 Villesse-Gorizia in direzione Gorizia, a causa di un evento musicale, fino alla mezzanotte resterà chiuso in uscita lo svincolo Autoporto Gorizia. Ci spostiamo ora sulla A4 nel tratto Brescia-Padova. Vi informo che tra Verona Est e l'innesto con la A22 sono in atto dei lavori. Prudenza in prossimità dei cantieri autostradali. Vi ricordo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per oggi è tutto. Vi auguro buon viaggio e una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: E se te lo chiedono?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
8: Che radio ascolti?
7: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, buona serata a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina. Lunedì 1 giugno. Nessun problema al momento è segnalato lungo l'intera rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi ricordo che sulla A34 Villesse-Gorizia in direzione Gorizia, a causa di un evento musicale, fino alla mezzanotte resterà chiuso in uscita lo svincolo Autoporto Gorizia. Ci spostiamo ora sulla A4 nel tratto Brescia-Padova. Vi informo che tra Verona Est e l'innesto con la A22 sono in atto dei lavori. Prudenza in prossimità dei cantieri autostradali. Vi ricordo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per oggi è tutto. Vi auguro buon viaggio e una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
6: E se te lo chiedono?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
8: E Radio Ascolti.
7: Radio Vicenza. Vicenza.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, buona serata a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina. Lunedì 1 giugno. Nessun problema al momento è segnalato lungo l'intera rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi ricordo che sulla A34 Villesse-Gorizia in direzione Gorizia, a causa di un evento musicale, fino alla mezzanotte resterà chiuso in uscita lo svincolo Autoporto Gorizia. Ci spostiamo ora sulla A4 nel tratto Brescia-Padova. Vi informo che tra Verona Est e l'innesto con la A22 sono in atto dei lavori. Prudenza in prossimità dei cantieri autostradali. Vi ricordo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per oggi è tutto. Vi auguro buon viaggio e una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare sulla strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso, lavoro, amore

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.